0: Dale, bu. Lozano Di Lolo Herrera Blanco.
1: Y dale, dale, bu.
0: Ascacíbar Paredes Delgado y Velasco.
1: Y dale, dale, bu.
0: Flores y Merengue.